0: se fa.
1: È troppo difficile.
0: Sì, veramente troppo difficile.
1: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
0: Ma soprattutto tu, no?
1: Dai, versami un altro drink.

0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

0: Cazzotti e Donatoni l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo Mac.